Tene tungen lozang chi jine ma, naso ba tenze ke kipa ri chi ki, ani nagara ke yege la, peta ni zaba yin se ni, tenze chi sungi yore. Tene tala lenza da watu la peta ni sungi yin ba. Ka chi ji yege la peta ni ziba yin ba. Nagara ke yege la peta ni ziba yin ba. Wata tenze ke chere, hiyadong kaki ji yo ba re. Tegu no la shi le, tene miksa ke ta hiyadong chi chere se ni, na kiwaan gendan chi beke, ani sundang te shi. Ta kiwaan gendan chi beke, tangju setang naso ba tesu gu no la, ani Tuan mu sambo tak biu zubi kasala peta sa ke yige te ani kubata yige yins kubati yige te yins ke Tien dilo korang ke tanji setan ngu mong la nandik tsik chiyo re Rangri yi lunpo tuan mu sambo tak yang kubati yi jaji jima sanji rin zana jagar tu shun de Bei chang kubati yi tiji yige la ma shibi yige te dang Beini hinto yang jawa serdu kue ba dei no sin. Da tamju setang nong sin. Tin de la tem sambo da de jaga la pebi kasla ta ta jaga ji ani gbata ge tini jaju jima sin ji kapsan ki de. Di ka ji beshi ta ge jaga la beshi ta ge yige de gbata ji tini yige de. Tin de la tem sambo da ge yige de la ma be shi ni ani bezi yo re yige ji ge bi jin sen ya gbati yige de da Bini di zuri ke chane hajang kata ndabu yori sen korang peri di jiba kiyo ma teri. Tene degi nola ya, gupti yige nam bini ta ndra chiwi, bepa chanya malepa yigin tonya she zim lo nipa yinsi. Tene dara gupta ge yige ji zubte da bini da hajang kata ndabu yori isi. Hajang kata tsumbari isi. Tene dara gupti yige la maza lam nyung ke ji peri ki mochi ina ya. Ani gupti yige te shika zan ji korang oni lo negeris, lo takeris, izulati. Da jenze chere zina pei da hajang nja chewe jenze chere zini oda dendri chisung. Dendri yindi le nga tsu sun den yinati ba yinji na ta jenze chenpo re. Tuemu jaga le pepi kasi la gata gata jara shima tere. Gata jara shima tere shulu nga jya sanji song ane dingja sanji kare ta shulu tere chubba dan ane jubak kasi re. Tiemu tere ta ta ta tere tegu palan kade yore. Tiemu tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere

0: Koi, me jisa so dira.
1: Ah, mege. Ga jesa tse de me so chore. Mushlo. Nye to go lo po chusant.
0: Chusana chu chore. Zong chen di no go me chu chore.
1: Eh, lo mo che. Ndana chomba po chu chore. Ngaro me me sa chi ren do la to gire.